0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday. 2005.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Summer.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: buongiorno. Sono le 6. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Giornata di martedì con nuvolosità diffusa sull'Emilia Romagna, avremo tempo comunque nel complesso stabile con però un po' di variabilità, ovvero con nuvolosità che si farà vedere. Annuvolamenti di passaggio, rischio di qualche isolato fenomeno sull'Appennino e sui settori pedemontani adiacenti. Poi un nuovo possibile peggioramento nel corso dei prossimi giorni con un calo delle temperature che rimarranno sempre su valori massimi vicini alle medie, ma un caldo senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: senti. Radio San Marino.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ascolti i successi di domani.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Martedì 25 agosto, buongiorno, ben ritrovati, l'appuntamento consueto delle 8 con dall'edicola, e subito allora leggiamo quelli che sono i principali titoli dei quotidiani. Come sempre iniziamo da quelli sammarinesi. L'informazione di San Marino: sicurezza, bando di arruolamento, servono altri 12 nuovi agenti. In centro pagina la fotonotizia: i sammarinesi rejected conquistano la 24esima edizione dello SMALF. E poi vescovo: dalla visita del Papa all'eredità di una rinnovata speranza. In Taglio Alto oggi alle 10 nella chiesa di Murata l'ultimo saluto a Matteo Fiorini. Continuiamo con Repubblica.sm: nuovo maxi concorso per gendarmi, guardie di rocca e agenti di polizia civile, al via il piano di reclutamento per rafforzare qualità, professionalità e sicurezza nel paese. E poi anche qui una fotonotizia in centro pagina: i Rejected vincono la 24esima edizione del San Marino Amicizia Live Festival. E per lo sport, Taranto 2026, bocce in finale nel doppio maschile e con Jacopo Frisoni. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, questa volta cala il sipario sulla festa dell'amicizia, l'ADC: da oggi governiamo il futuro, grande successo per l'edizione numero 53, tre giorni di appuntamenti, musica, gastronomia e confronto politico. Nel discorso di chiusura il segretario Venturini ha fatto il punto su accordo UE, sanità, conti pubblici e sviluppo del paese. In Taglio Alto, forze dell'ordine, 12 nuovi posti, parte il corso concorso. In Taglio Basso, Comites, entro la fine dell'anno si vota, iscrizioni fino al 4 novembre. E poi disabili e diritto alla sessualità, tra virgolette, ancora senza normativa. Corriere Romagna, ancora l'edizione di Rimini e San Marino. Due sedicenni denunciano, coltellati e picchiati, notte di paura tra Bellari e Torre Pedrera, la lite in un locale e poi la caccia del branco fino all'hotel. In centro pagina la fotonotizia: polpi contro il granchio blu rilasciati in mare. E poi la storica visita, che emozione l'incontro col Papa, il 19enne Luca Brancaccio ha partecipato all'evento in Duomo. In Taglio Basso, salute e sanità, vaccinazioni pediatriche in ripresa, coperture in crescita, dal 2022 si riduce il divario con la media regionale. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena: chiesto alla regione lo stato di emergenza, maltempo a Forlì, il sindaco Zattini, già diverse centinaia di migliaia di euro di danni. E poi in Taglio Alto, Forlì ancora, maltrattamenti al nido, verso il processo è stata fissata l'udienza preliminare con le due educatrici rinviate a giudizio. In Taglio Basso, Cesena, area ad alto rischio per chi va in bici, SOS dei residenti di tre frazioni, chieste piste e illuminazione. Poi in centro pagina ancora

0: La fotonotizia anche qui dei polpi contro il granchio blu rilasciati in mare, e stessa cosa sul Corriere Romagna nell'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola. E poi a Ravenna, crociere, anno da record, ma quasi nessuno si ferma. Su 111 navi arrivate quest'estate, solo 5 hanno organizzato tour in città. In taglio alto, Punta Marina. Quindi siamo a Ravenna, Pavone ucciso, denunciato un 39enne. Secondo l'arma avrebbe investito volontariamente il pennuto con l'auto. In taglio basso, Faenza, autista dell'ambulanza preso a calci. L'operatore del 118 è stato aggredito da una paziente appena soccorsa. Continuiamo con il resto del Carlino. Sì ai supermissili per Kiev, ma l'Italia frena sui soldati. Parigi e Londra in prima linea, in autunno esercitazioni comuni con l'Ucraina. Roma non ci sarà. Dalla UE 6 miliardi di aiuti, generatori e sistemi di difesa aerei italiani. Mosca attacca Burnham. In centro pagina la fotonotizia Amatrice, 10 anni dopo Meloni, ora un cambio di passo. Andiamo all'estero, gli USA lanciano il D-Day economico, sanzioni a chi aiuta l'Iran. E poi in taglio basso Caserta, nessuno lo ha aiutato, il vescovo, grave indifferenza, clochard pestato e ucciso per 50 euro. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Sorlot, la Juve c'è dopo il flop di Colo, calcio al norvegese, sprint per accontentare Spalletti, Nico è la chiave con l'Atletico, l'alternativa resta sempre Zirkzee e Ildiz che botta infortunio al piede, rischio intervento 2 mesi di stop. In taglio alto la Roma fa Malen, Fiorentina travolta 4-0, 3 assist di Dybala, tripletta dell'olandese, Frattesi entra e lancia la Lazio 1-0 al Bologna. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola alle 8:05. Vi lascio con le previsioni del tempo, vi ricordo alle 11 l'informazione, tra pochissimo arriva a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di martedì con nuvolosità diffusa sull'Emilia Romagna, avremo tempo comunque nel complesso stabile con però un po' di variabilità, ovvero con nuvolosità che si farà vedere. Annuvolamenti di passaggio, rischio di qualche isolato fenomeno sull'Appennino e sui settori pedemontani adiacenti. Poi nuovo possibile peggioramento nel corso dei prossimi giorni con un calo delle temperature che rimarranno sempre su valori massimi vicini alle medie, ma un caldo senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Il caldo senza eccessi regala stamattina sicuramente un modo positivo per cominciare la giornata. C'è poi da dire che qualcuno, vedi sottoscritto, insomma, quando stanotte ha sentito il primo tuono ha fatto la ola per la pioggia, assolutamente. Anche stamattina uscendo di casa, devo dire la verità, insomma, ecco, sembravo uno alla fine di una traversata del deserto, ma io credo che sia una sensazione comune quella che abbiamo provato un po' tutti quanti. Buongiorno, bentrovati, è martedì 25 agosto, qui su San Marino, sul Cucuzzo del Titano, c'è anche un bel venticello che fa voglia, come si suol dire, quindi stamattina direi che la felpetta che era nascosta nel portabagagli della macchina, perché io ne ho sempre una di emergenza quando sono in giro, detta anche la felpa di tutti, perché tutti quelli che escono con me sanno che c'è questa felpa, quindi ogni tanto la chiedono, ecco, è stata molto molto utile. Buongiorno, bentrovati, da adesso fino alle 10, pronto a cominciare con Emma, Fabri Fibra e il singolo che si intitola Antidroga.

abbiamo ritrovato nel corso di questa mattinata e prima ancora, insomma, ci siamo deliziati con Emma e Fabri Fibra che si sta rilassando adesso dopo una bella vacanza fatta con Elisa, di cui Elisa ha pubblicato tutta una serie di fotografie sui suoi social e quindi, insomma, ecco, no, c'è la prova provata che erano in vacanza insieme. Buongiorno, bentrovati, la vacanza è finita, siete tornati a casa, è uno dei momenti più tristi dell'anno, mentre dovreste essere radiosi, scattanti, pronti a conquistare il mondo, invece vi sentite stanchi, a volte tanto quanto, insomma, come eravate conciati prima di partire per sta vacanza, perché dicono che sia il grande paradosso della fine dell'estate, dopo tante aspettative riposte nelle due settimane di ferie, ammesso che siano state due settimane, perché sembra che si stiano accorciando sempre di più periodi di vacanza degli italiani, comunque puntualmente ci si scontra con la realtà di un corpo e di una mente che sembrano aver dimenticato come si fa ovviamente a ricaricarsi. In bocca al lupo se siete in questa fase ridondante che esiste, insomma, a quanto pare non è solo per modo di dire, cioè fulminacci e maledetto me.

All I Wanna Do. Allora, parliamo di utilizzo smodato dello smartphone. Già, insomma, se ne parla tantissimo che bisognerebbe non utilizzarlo in macchina, eppure naturalmente sono più le persone che vediamo concentrate sullo schermo del cellulare mentre guidano più che guardare davanti, nonostante poi le auto adesso abbiano avuto anche, no, questo upgrade per cui tu il cellulare lo tieni acceso in macchina, però poi è la macchina che te lo gestisce. A Senigallia, siamo nelle Marche, quattro bagnini di salvataggio sono stati multati perché mentre erano in torretta, quindi mentre stavano facendo un lavoro di sorveglianza e di tutela della salute dei bagnanti, è bene ricordare questo, no? Ecco, erano lì belli belli a giocare al cellulare, a scambiare messaggi, a leggere i social, per cui sono stati multati per 1.032 euro a testa. Ecco, magari poi la prossima volta si ricordano, però voglio

uno non è che ti deve spiegare che mentre sei lì sopra hai in mano la vita delle persone scriteriate che sono in acqua e quindi sarebbe meglio lasciarlo stare il cellulare, magari lasciatelo in cabina, lasciatelo al posto, no, ecco, di accoglienza del bagno dove siete operativi, per cui poi magari ogni tanto nelle pause andate a dare un'occhiata che forse è meglio. Le 8 manco dirvelo, voglio dire, no? Uno, lo so. C'è Madonna adesso con Enzo Terria su Radio San Marino. Buongiorno.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: pronti adesso per andare alla scoperta di quelli che sono i potenziali numeri uno di domani. E già ci tocca proprio, sono anche, non so, oltre che futuri numeri uno di domani, anche le future new entry della nostra Top 50. Il nuovo singolo per quanto riguarda Comrade si intitola Love Sober e lo ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 25% sui prodotti Solidal. Conviene a te, conviene a tutti. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP, stagionatura minima 18 mesi, scontato del 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo di Summer Compilation adesso, fra poco Peggy Goo insieme a Ira Star con Woman, Niccolò Fabi e Max Gazzè con Vento d'estate, cominciano Benji e Fede.

0: Il 1998 su Radio San Marino, sono le 8:45. Siete con Roberto Bagazzoli. Percorre 25.000 chilometri in un secondo. È la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. Sagittarius A. A scoprirla è stata una collaborazione internazionale, Gravity, e il risultato è stato pubblicato su una rivista specializzata, una sorta di Bibbia da questo punto di vista, che si chiama Nature. Grazie alle osservazioni fatte con il Very Large Telescope Interferometer dell'Osservatorio Europeo dell'Osservatorio Europeo Australe, che si trova in Cile nel deserto di Atacama. La particolarità di questa stella è che orbita intorno, dicevamo, a Sagittarius 6 su un'orbita molto stretta. Infatti impiega solo 8,7 anni per completarla l'orbita e si avvicina al buco nero ad una distanza pari a 12 volte quella fra la Terra e il Sole. È una cosa mai vista, fanno sapere dall'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre di Gherkin in Germania. Fra gli autori, appunto, dell'articolo c'è
1: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino,
2: Comrade Love Sober.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack, via Consiglio dei 60 numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino. La Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Siamo arrivati alle 8:51 minuti e questo è un momento veramente di quelli speciali, perché andiamo a ripescare nel nostro archivio quelle che sono le canzoni che hanno fatto da colonna sonora nella nostra vita. E nella nostra vita la sua voce spesso e volentieri si è sentita in giro con un tour davvero speciale, sarà cattolica. Fiorella Mannoia.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
4: Sarà cattolica con i Sotour il prossimo 29 agosto. L'ascoltiamo questa mattina dal 1988. Grandissima Fiorella Mannoia con una canzone che è rimasta nel cuore dei suoi fans, ovvero Il tempo non torna più.

Fiorella Mannoia con Il tempo non torna più, è il 1988 l'anno di pubblicazione di questa canzone. Allora, siamo arrivati alle 8:56 minuti. Fra poco vi porterò a Farra di Soligo in provincia di Treviso, perché lì le cose vanno diversamente. Poi vi spiego perché. Intanto ci prendiamo 3 minuti per sentire Harry Styles.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di martedì con nuvolosità diffusa sull'Emilia Romagna, avremo tempo comunque nel complesso stabile con però un po' di variabilità, ovvero con nuvolosità che si farà vedere. Annuvolamenti di passaggio, rischio di qualche isolato fenomeno sull'Appennino e sui settori pedemontani adiacenti. Poi un nuovo possibile peggioramento nel corso dei prossimi giorni con un calo delle temperature che rimarranno sempre su valori massimi vicini alle medie, ma un caldo senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: È martedì, è il 25 agosto. Stavo pensando che quanti mesi mancano? Settembre, ottobre, novembre, 4 mesi. Arriva Natale. Cioè, almeno facciamo così. Oggi le temperature saranno sicuramente un po' più moderate, ma se avete, non so, bisogno di un pensiero fresco, pensate appunto che fra 4 mesi arriva Natale. se è una stressa che se è una festa come me che non vi stressa, o fuso festa e stressa, vabbè. Allora, siamo arrivati alla nostra seconda ora, pronti a ripartire fra poco. Zucchero, subito c'è Samurai J.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Zucchero con Sento le campane, era il 2001, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Vi avevo promesso di portarvi in provincia di Treviso, siamo a Farra di Soligo. Bene, il sindaco di questo centro ha ordinato di installare una decina di cartelloni con la scritta "Attenzione rallentare, in questo paese i bambini giocano ancora per strada", lungo alcune strade secondarie, in quartieri e borgate, per invitare gli automobilisti a mantenere una velocità consona al contesto. I bambini, ha spiegato il primo cittadino, che si chiama Mattia Perencin, rappresentano il cuore della comunità e il loro diritto al gioco e alla società all'aperto va assolutamente, e alla socializzazione all'aperto va tutelato. Ecco, il contrario di un piccolo paese della provincia di Macerata che si chiama Monte San Giusto, dove abita mio fratello, dove in un piazzale di un agglomerato di case costruite in tempi piuttosto recenti c'è un bel cartello che vieta di giocare a pallone in questo piazzale, dove chi eventualmente lo facesse non farebbe veramente nessun tipo di danno. Non so se mi spiego, no? È che le situazioni sono completamente diverse, ma anche le persone ho paura, no? Perché arrivare ad affiggere un cartello di questo tipo, a meno che ci fosse un reale problema, magari di pericolo, ecco, figuriamoci. Io sono di quella generazione che è praticamente vissuta giocando per strada, quindi sono ancora qua e godo, sì, di una salute di una persona ultra cinquantenne. Olivia Dean, ecco Baby Steps.

0: Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buon martedì mattina. Parliamo di Nino Diodato, che è l'inventore. Cioè, bisogna ovviamente dare nome e cognome a chi inventa cose pazzesche. Bene, questo signore ha inventato il gelato al gusto di porchetta. Chimico di formazione nel mondo della gelateria dal 74 e nella sua gelateria dal 2013 propone ogni domenica dei gusti inediti. Per il gusto porchetta si parte dalla base latte e si aggiunge una parte naturalmente di porchetta, poi si frulla con un mix e messo nel mantecatore. Una volta pronto si aggiunge una parte di croccantezza che non è altro che la crosta della porchetta, insomma, ecco, più porchetta che mai. Sarà che io da quel punto di vista sono un amante, no, dei non gusti decisi, però sono un tradizionalista almeno per quanto riguarda il gelato, per cui preferisco sicuramente, non so, il cioccolato, se vuoi anche fondente o boh, o qualunque altra cosa, ecco, purché sia la crema è una cosa gustosissima, e la panna poi, vabbè, gusto porchetta.
1: Che avventure sentimentali nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Roberto.
1: Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, chiacchieriamo del più e del meno, ci guardiamo intorno, mai con sospetto ma sempre con grande curiosità. Arriva al cinema, c'è la data, il 10 settembre, Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario che racconta il trionfale tour di reunion di Liam Nolan e Noel Gallagher. Oasis Life 25, uno dei ritorni rock and roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante del più grande evento musicale del 2025 e cattura le esperienze e le emozioni della band e dei suoi fans di tutto il mondo. La prospettiva unica include l'accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alla prima intervista congiunta dei due dopo 20 anni praticamente. Accanto al tour mondiale tutto esaurito dalla band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo momento culturale globale e di ciò che la loro musica significa. Ricordiamo che gli Oasis l'estate del 2027 saranno per due date a Roma, non so se in giro ci siano ancora biglietti o tracce di loro, però sappiate che c'è questa bella opportunità. Intanto dal 10 settembre al cinema Oasis Don't Look Back in Anger, una grandissima opportunità per vedere le immagini di quel tour a cui molti hanno rinunciato per i costi veramente esorbitanti. Somber Echo Potential su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli €2,99.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
7: Siamo arrivati adesso alle novità della settimana e direi che c'è un'altra gran bella novità, questa volta tutta italiana, perché è un graditissimo ritorno discografico che si appresta ad entrare in campo proprio, no, nell'ultima parte della stagione estiva. Torna Ligabue, il nuovo singolo che è fra le novità di questa settimana, si intitola Qualcosa per te. Adesso.

Con qualcosa per te su Radio San Marino, il suo nuovo singolo che abbiamo inserito questa settimana fra quelle che sono le novità. Le recenti dichiarazioni di Duran Duran riportano al centro dell'attenzione il percorso artistico e umano della storica formazione britannica, che si focalizzano in particolare, attenzione, sulle condizioni di salute del chitarrista Andy Taylor e sul lavoro in corso. Già, hanno deciso di completare con il materiale inedito del passato una cosa particolare. In una recente intervista rilasciata al settimanale 7 del Corriere della Sera, pubblicata lo scorso 24 agosto, il frontman Simon Le Bon ha fatto il punto della situazione del chitarrista, ovviamente affrontando con trasparenza la malattia che lo costringe a lottare contro un tumore in fase avanzata, confermando la volontà del gruppo di ultimare un disco rimasto incompiuto in un cassetto per anni. Si intitola Reportage e ha aggiunto: vogliamo che Andy sia veramente orgoglioso del lavoro che stiamo facendo ed è una grandissima cosa. Restiamo ovviamente in attesa di sentirlo. Adesso invece compilation, fra poco Yugel, Iman Angel ed Ultranate, ritroveremo anche le vibrazioni. Cominciamo intanto da Alexia e Gimme Love. Summer.

Leoni sono più sereno a chiudere la nostra compilation. Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buona giornata. Anche se l'età avanza, non bisogna mai arrendersi. E Frank Zemensky, che di anni ne ha ben 95, lo sa decisamente molto bene. Lui infatti è entrato nel Guinness World Record come speed cuber più anziano al mondo. La sua sfida è stata vinta al torneo Two Buffalo Cube Days 2026 e ha battuto adolescenti e giovani. Il torneo si è svolto a West Seneca, nello stato di New York City, e a competere non c'erano solo persone adulte ma anche ragazzini con una manualità sicuramente più veloce, ma non basta la velocità per risolvere il cubo di Rubik. Ci vuole ingegno ed esperienza, e all'età di 95 anni Frank sicuramente ne ha accumulata tanta e ha battuto tutti. È stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records, dicevamo, come speed cuber più anziano in assoluto. L'uomo infatti aveva celebrato praticamente 9 giorni prima il suo 95esimo compleanno ed è riuscito a battere tutti nella velocità della realizzazione, insomma, del cubo con le facce colorate, che è stata una delle mie, no, è stato uno giustamente dei miei cruci, perché proprio niente, non, magari staccando forse le tesserine e riattaccandole senza girare tanto la faccia del cubo ci sarei riuscito, ma avrei dovuto barare clamorosamente. Niente, è rimasto lì, insomma, come souvenir degli anni 80. Settembre, 2 settimane adesso qui su Radio San Marino.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Beh, ci prepariamo adesso con un trolley ideale per fare un viaggio nella seconda metà degli anni Ottanta, direi, no? Ecco, senza pensare quelle che erano le cose da indossare in quel periodo. Ritroviamo The Barge con Rhythm of the Night, 1985.
2: Rivivi insieme a noi le

DeBarge con Rhythm of the Night, c'era dentro tutta quella bella energia che ci può far comodo a questo punto della mattinata per affrontare quella che può essere la giornata lavorativa. Non so a che punto siate, il pensiero però va anche a tutti coloro che se ne stanno in vacanza. Quindi non so, oggi che fate? Piano B, venite a trovarci qui a San Marino, è cosa buona e giusta, sappiatelo, ecco. Bel panorama da vedere e poi insomma tante cose da fare. Quindi visto che la giornata ha un esito un po' incerto sul fronte meteorologico, veniteci a trovare perché qui ovviamente non sta piovendo, si cammina bene perché c'è un sacco da si cammina molto, mettiamola così, e poi si vedono un sacco di cose belle, no? Ecco, vi fate un bel giro sulle Tre Torri e ammirate questo panorama straordinario. Ce n'è un altro bellissimo da vedere salendo con la funivia, ecco, arrivati alla stazione ovviamente di Città, ecco lì c'è un terrazzo fantastico sulla Romagna. Allora, io che faccio? Vi ritrovo qui chiaramente domani, sempre fra le 8 e le 10. Ci prendiamo un caffè insieme, facciamo quattro chiacchiere, diamo una sbirciata a quello che succede come sempre in giro per il mondo e poi ascoltiamo la buona musica di Radio San Marino che continua adesso con Madame Marrakesh e Volevo Capire.

0: buongiorno. Sono le 10.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: dire. No, niente.
1: La radio che senti,
2: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Summer.

0: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: buongiorno. Sono le 11. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati da Andrea Mularoni. Si stanno tenendo in questi minuti nella chiesa di Murata i funerali di Matteo Fiorini. San Marino

0: Si stringe nell'ultimo saluto al 48enne ingegnere, ex capitano reggente e segretario di Stato al territorio, scomparso venerdì dopo una lunga malattia. Un uomo che ha segnato la politica del Titano, ricordato per il suo profondo senso del dovere, la straordinaria dignità e quel sorriso contagioso restato nel cuore di tutti. Ci spostiamo a Rimini, giornata ricca di appuntamenti al meeting. Al centro dell'attenzione la presenza del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che proprio stamattina lancia l'allarme sui costi dei cantieri. Servono almeno 20 miliardi, di cui 6 o 7 per coprire i rincari di materiali, altrimenti, avverte, a settembre molti cantieri rischiano il fermo. Tra i temi principali della giornata anche la cooperazione internazionale, con focus sull'Ucraina. Gli esteri ora. L'amministrazione Trump stringe la morsa sull'Iran con nuove sanzioni per isolare finanziariamente il regime. I provvedimenti colpiscono asset digitali, tecnologia, oro, trasporti e soggetti stranieri, inclusa la Cina, accusati di sostenere Teheran. Il segretario del Tesoro Bessett minaccia l'esclusione dal circuito del dollaro per chiunque agevoli il riciclaggio iraniano. Gli Stati Uniti hanno inoltre messo una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. La cronaca ora. Resta in carcere il 45enne accusato di aver tentato di uccidere la moglie facendo precipitare volontariamente l'auto nelle acque del porto di Cattolica lo scorso 19 agosto. Il GIP di Rimini ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, valutando anche il rischio di recidiva e l'aggressività del soggetto. Davanti al giudice, l'uomo ha parlato di un incidente, sostenendo che una ciabatta si sarebbe incastrata nell'acceleratore. Una versione contestata dalla moglie, che avrebbe riferito di essere stata invitata dal marito a fornire la stessa spiegazione ai soccorritori. Chiudiamo con lo sport. Finale a mare per le bocce sammarinesi nell'individuale femminile dei Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Stella Paoletti cede 7-6 nella sfida per il bronzo contro l'algerina Mahidi. Decisiva l'ultima mano con la biancazzurra avanti 6-4, ma Mahidi riesce a mettere 3 punti che valgono il sorpasso e il bronzo. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di martedì con nuvolosità diffusa sull'Emilia Romagna, avremo tempo comunque nel complesso stabile con però un po' di variabilità, ovvero con nuvolosità che si farà vedere. Annuvolamenti di passaggio, rischio di qualche isolato fenomeno sull'Appennino e sui settori pedemontani adiacenti. Poi un nuovo possibile peggioramento nel corso dei prossimi giorni con un calo delle temperature che rimarranno sempre su valori massimi vicini alle medie, ma un caldo senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
6: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto del 25% sui prodotti Solidal. Conviene a te, conviene a tutti. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP, stagionatura minima 18 mesi, scontato del 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titancoop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
2: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché? Stabiliamo un contatto in summertime.
3: Buongiorno. È mezzogiorno.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Ehi, sì, dico a te. Lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
5: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima.

0: colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Buongiornissimo, sono le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Giornata di martedì con nuvolosità diffusa sull'Emilia Romagna, avremo tempo comunque nel complesso stabile con però un po' di variabilità, ovvero con nuvolosità che si farà vedere. Annuvolamenti di passaggio, rischio di qualche isolato fenomeno sull'Appennino e sui settori pedemontani adiacenti. Poi un nuovo possibile peggioramento nel corso dei prossimi giorni con un calo delle temperature che rimarranno sempre su valori massimi vicini alle medie, ma un caldo senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ma buongiornissimo in questo martedì 25 agosto, c'è il vostro Hero su Radio San Marino, 13 un minuto e pochissimi secondi, staremo insieme fino alle 15.30, tante belle cose di cui parlare oggi. Intanto facciamo gli auguri a Kimi Antonelli, che tra l'altro da non troppo tempo è qua a San Marino come residenza. E sta spaccando, Kimi, eh? Tanti auguri anche a Lucia Azzolina, Tim Burton, Sean Connery e Pierpaolo Sileri. Veniamo a noi, state farmando aura nella vostra dimensione?

tra poco parleremo di queste battle Aura, Aura Battle. Lo so, allora, se avete meno di 20 anni sapete già di cosa sto parlando, per tutti gli altri tra poco vi darò il benvenuto nel meraviglioso mondo delle Aura Battles. Poi abbiamo tantissime novità musicali di cui parlare. 335 104 1027 è il numero di riferimento. A proposito di Aura Battle, insomma, i più giovani, nuova generazione, partiamo dalla musica che stanno spingendo. White Girl Wasted, c'è Anna.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Bob Williams, 1998, sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. 335-104-1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Allora ci concentriamo subito su questa cosa, ce la togliamo, tipo no? Una ferita che curiamo immediatamente. Se avete meno di 20 anni probabilmente sapete già di cosa sto parlando. Aura Battle. Per tutti gli altri invece benvenuti in questo meraviglioso mondo. Partiamo dalla traduzione, cioè sui social avere aura significa avere carisma, stile, presenza. Tra l'altro secondo me è arrivata Dragon Ball sta cosa, no? Quando c'avevano l'aura da misurare chi aveva più aura. E, fai una cosa incredibilmente cool, più 1000 punti aura. Fai una figuraccia, aura persa. Quindi da qui è nato questo farming aura, cioè letteralmente cercare di accumulare questi immaginari punti carisma. E adesso il meme è diventato addirittura una competizione dal vivo, cioè non come i Breakers, ma come insomma questi ragazzi della New Gen, uno davanti all'altro, niente botte, si sfidano con le pose, gli sguardi, i passi di danza. Poi c'è questo 6-7 che sta dilagando, meme, espressioni e il pubblico che decide chi ha più aura. Fenomeno che sta esplodendo soprattutto in America Latina, in Messico ci sono già le battle con premi in denaro, qualcosa di epico. E la cosa più bella sembra che se ti impegni per sembrare cool probabilmente hai già perso aura. Vabbè, ci faremo i conti con questa cosa. Intanto torniamo alla musica, c'è da Dio con Bresh su Radio San Marino.

0: Ah, è il 2019 sulla radio che senti. Allora andiamo oltre oceano, ma nel bel paese, qua in Italia, perché da Stranger Things ai palchi italiani è passato Joe Carey, Steve Harrington della serie Stranger Things con il nome Joe, ed è stato proprio ieri sera qua in Italia alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, davanti a un pubblico soprattutto di giovani, col tutto esaurito. Dentro il suo sound c'è un po' di tutto: psichedelia, synth pop, rock anni 60, Beatles, Daft Punk, temi Impala, e naturalmente c'è anche End of Beginning, questo brano che stiamo trasmettendo tanto qua e che negli ultimi anni è diventato un fenomeno mondiale. A Roma si è anche calato perfettamente nella parte, perché Joe Carey in romano ha detto dai Roma dai, e soprattutto bandiera italiana sulle spalle, e ha chiuso il concerto con Se telefonando di Mina, quindi proprio una standing ovation per il giovane. Il suo mini tour italiano non è ancora finito, stasera sarà al Parco della Musica di Milano, eh? Per chi è in giro da quelle parti si può andare a vedere Joe e Steve Harrington. Continua la musica sulla radio che senti con un brano che sta funzionando davvero tanto. Karol G insieme a Manu Chao, quelle vibe che ci dà solo lui, viaggiando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Irene Grandi per fare l'amore era il 2001 sulla radio che sentice il vostro Irola a tenervi compagnia. Naturalmente saluto e ringrazio tutti quelli che ci scrivono messaggi e ce n'è arrivato uno. Buongiorno, mi vorrei unire a coloro che in questi giorni stanno ricordando Matteo Fiorini con tanto affetto, gratitudine, veramente un uomo di valore. E possiamo confermare, è venuta a mancare una persona molto molto di cuore in questi giorni a San Marino. Adesso non approfondiremo, però ci stringiamo alla famiglia, agli amici. E continuiamo a parlare di musica. Per esempio c'è Dr. Dre a gamba tesa nel dibattito sull'intelligenza artificiale nella musica. Ne abbiamo parlato un po' in queste settimane in una nuova intervista e ha detto: le uniche persone che vedono le AI come una minaccia sono quelle che hanno difficoltà a creare. Particolare questo punto di vista, una frase peso, ma il suo ragionamento è interessante. Secondo Dr. Dre, oggi chi rifiuta l'intelligenza artificiale rischia di sembrare un po' come chi decenni fa guardava con sospetto le prime drum machine, i sintetizzatori. Per lui l'AI è semplicemente un nuovo strumento creativo, infatti ha ammesso di utilizzarla già in studio, non per farsi creare una canzone da zero, ma magari per, insomma, completare qualcosa che aveva realizzato, vedere dove può portarlo la tecnologia. E allora, nelle mani di persone realmente talentuose, l'intelligenza artificiale, secondo Dr. Dre, potrà addirittura far nascere i dischi migliori. Vedremo come ci approcceremo con questa realtà, al momento un po' diffidenti. Andiamo dal duo napoletano in Eugenea, stanno spaccando in giro per tutto il mondo, perché il loro genere sta volando oltre confini. Ci ascoltiamo la nuovissima Care, che significherebbe cadere.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino. Quindi...
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco. Diciamo che questo è un po' rilanciato dal progetto di Fibra nella versione deluxe dei nuovi singoli, tra cui anche questa collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola Goya ed è il riferimento al pittore spagnolo Francisco Goya. L'idea nasce anche dalla passione di Riccardo Zanotti per questo suo visionario artistico. Goya!
4: Ascolti i successi.

0: messaggio promozionale.
1: La cooperativa Montelupo vi invita alla tradizionale festa di Torraccia il 28, 29 e 30 agosto nella piazza della Torre presso il parco di Torraccia. Un ricco programma di attività per tutti. Venerdì 28 dalle 20 tradizionale processione della Beata Vergine della Misericordia e a seguire ciambella per tutti. Sabato 29 cena con paella su prenotazione, a seguire musica con l'orchestra Margo 80 live. Domenica 30 dalle 17:30 giochi per bambini, ruota della fortuna, bancarella della solidarietà, stand gastronomico e balli con l'orchestra Lia e Daniele Tarantino. Un fine settimana quindi all'insegna della tradizione del divertimento, festa di Torraccia, ricordiamo 28, 29, 30 agosto a San Marino, navetta gratuita fino alla piazza e ingresso libero. Per info e prenotazioni cena 331 7185 376. E ora momento Summer Compilation. Dopo questa promo della festa di Torraccia, tre brani non stop con Samurai J, Magic e Cat Dennis. Torno tra pochissimo.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Momento Collection sulla radio che senti. Andiamo nel 1983. Ci sono gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of Deeds. E pensare che questo brano arrivava in un momento complicato per la coppia, si erano appena lasciati ma continuavano a fare musica insieme, un po' come i Comacose. Gli Eurythmics, ce li ascoltiamo qua nella collection.
7: Rivivi insieme a noi.

Dreams Are Made of Days, il 1983 sulla radio che senti. Allora, dicevamo appunto che è uno dei brani simbolo del synth pop, Penny Lennox, Dave Stewart, gli Eurythmics appunto, e pensare che questo brano arrivava in un momento tosto per la coppia, ovvero si erano lasciati sentimentalmente ma continuavano a fare musica insieme. Da lì e nacque uno dei pezzi più riconoscibili di sempre. Particolare come situazione. Sempre parlando di storia della musica, dato che siamo in Post Collection, quest'anno sono 20 anni da Back to Black, uno di quei dischi che ormai sono entrati nella storia della musica. Stiamo parlando dell'album di Amy Winehouse che usciva nel 2006. Per celebrare l'anniversario, il 23 ottobre arriverà una nuova edizione decisamente ricca. Ci saranno 4 demo inedite, rarità, la TB, fotografie mai viste prima, testi manoscritti da Amy e anche una copertina alternativa. Soprattutto verrà pubblicato il concerto registrato al Paradiso di Amsterdam l'8 febbraio nel 2007 durante il tour di Back to Black, per la prima volta completo anche su vinile e streaming. Tra i produttori che hanno scritto nuove note ci sono nomi giganteschi: Mark Ronson, Salam Remy, e insomma ne parleremo una volta che uscirà. A 20 anni di distanza, Back to Black continua ad avere qualcosa di nuovo da raccontare. Ma andiamo da Amélie con la sua Non è Francesco.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti, le 13:59, 12 secondi in questo martedì 25 agosto, stiamo per entrare nel pomeriggio di Radio San Marino. Tanti auguri a Kimi Antonelli, a Lucia Azzolina, Tim Burton, Sean Connery e Pierpaolo Sileri. Tra poco entreremo un po' nell'urban, perché c'è una novità che riguarda Kanye West, ma ormai insomma ce ne sono parecchie che lo riguardano, sempre particolari situazioni in cui finisce nel mezzo. E poi c'è un aggiornamento da Tony Boy e l'arresto che c'è stato in questi giorni, ha fatto parlare tanto. Moving to the Sun, ripartiamo da Ogel, I'm an Angel, Ultra Nate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Baby Bird, You Are Gorgeous, il 1996, ma certo che facciamo gli auguri anche al nostro Paolo, un abbraccio virtuale a te e mi raccomando, buona giornata, goditeli. Parliamo di Tony Boy, aggiornamento su questo caso di appunto Tony Boy arrestato nei giorni scorsi a Milano, il trapper è stato interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore, ha scelto una linea abbastanza netta, nega di aver spacciato droga ma ammette il possesso di questa pistola trovata in casa. Secondo la sua versione le sostanze sequestrate sarebbero state destinate esclusivamente al consumo personale, però siccome gli hanno trovato anche questa bilancina pare insomma è un movente. Poi c'è anche questa pistola, una berretta calibro 6,35 con matricola brasa, sarebbe stata comprata attraverso un gruppo Telegram, lui dice, per autodifesa dopo un furto che ha subito nell'abitazione. La difesa chiede non venga applicata alcuna misura cautelare, in alternativa i domiciliari. La procura invece vuole Tony Boy in carcere, ritiene la presenza dell'arma un elemento di forte pericolosità. Intanto è già saltato il concerto che avrebbe dovuto tenere giovedì a Palermo e si attende questa decisione del giudice sulla convalida dell'arresto e sulle misure cautelari. Da un lato, così, opinione personale, dispiace che ragazzi così talentuosi nel pieno della vita siano in una situazione del genere con questa droga, pistole, come fossero nel Bronx. Ancora a fare quella vita da strada, un peccato non solo per Tony Boy, ma diciamolo anche per tutti quelli che idolatrano questo stile di vita. Cioè, è disagio allo stato puro. Spesso alcuni rappers, dopo aver ottenuto credibilità, successo, cambiano vita, utilizzano quelle tematiche del passato, ma non ci sguazzano ancora dentro. Comunque, speriamo bene per Tony, ma soprattutto per tutta questa generazione connessa al genere trap, che c'è una bella differenza tra descrivere il disagio e continuarlo a vivere così. Ma cambiamo completamente capitolo, torniamo nel mainstream italiano dove c'è Francesco Gabbani che tra l'altro si è sentito male poco fa ma è comunque salito sul palco nel sud Italia e sta continuando il suo tour. È uscita una novità musicale che lo riguarda, è molto funk e possiamo dire che è anche molto summer. Francesco Gabbani con Summer Funk qua su Radio San Marino.

Maroon 5, This Love, il 2004, ricordo quando cantavo questo brano, ero piccolo piccolo e tra l'altro non sapevo che Adam Levine racconta una storia che ha realmente vissuto, la fine di una relazione. Dietro questo ritornello catchy, dietro c'è una canzone abbastanza amara, una storia che continua a trascinarsi anche quando sai che dovrebbe finire. Cose che capitano, eh? Ma andiamo da Kanye West, che ormai la vera notizia sarebbe un concerto che si svolge normalmente dall'inizio alla fine, invece no. Nuovo capitolo, il 10 e 11 ottobre dovrebbe esibirsi a San Pietroburgo, due date che abbiamo annunciato anche poco fa, alla Gazprom Arena. Secondo gli organizzatori, con oltre 100.000 biglietti venduti, ecco, non è mai stato firmato nessun contratto per ospitare lo show. Quindi testualmente i concerti non possono tenersi. Continuano a annullare i concerti a Kanye West. La cosa buffa è che inizialmente le date erano state promosse anche proprio dai canali ufficiali e gli organizzatori assicurano che Kanye West non è stato cancellato al momento, stanno continuando a parlare con gli acquirenti, si sta cercando di trovare una soluzione, anche perché 100.000 biglietti venduti, due date, cioè qualcosa bisogna inventarsi, magari trovare una location piano B. Vedremo, vi aggiorneremo su questi live di Kanye West che vengono annunciati ma poi non si tengono mai. È una tradizione, dopo Reggio Emilia, la Francia, la Spagna, ora anche in Russia. Ma andiamo ad ascoltare uno dei brani che sta andando di più quest'anno, Another 54 Ultra, questa canzone che rappresenta un po' l'estate, la vibe 2026. Talk to You sulla radio che senti, tra pochissimo anche la New Play, rimanete lì.

cannaccio brutto, ma possiamo dire che il rapporto tra Madame e Marrakesh è poi continuato nel tempo, notizia freschissima, hanno conquistato il disco d'oro da pochissimo con Volevo Capire, questo singolo inserito in Disincanto, il nuovo album di Madame, comunque, insomma, Dardust Ghali, Madame Marrakesh.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
3: Anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
4: Bella domanda.
3: Ma come bella domanda?
5: Ci siete oggi?
3: Sì.
5: Tanto programma, sì.
3: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20. Ma

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: Veloce interruzione per ricordarvi che tra poco che si fa?
1: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Stabiliamo un contatto, il programma qui su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: che oggi siamo arrivati.
1: Non mi ci far pensare, ti prego.
0: Felice, eh? In questo momento le 16. È il momento di cominciare.

0: siamo un po' sordi.
1: Ah, quello! Per quello che dobbiamo alzare.
0: Tutti quei vocali che noi ti mandiamo, poi mi dici pure non mi bastano mai. Non sei mai contento, fai sempre un lamento, ma ci piaci tanto tanto quando non parli, tu lo sai.
1: Allora sto zitto, dai.
0: Oggi cosa farai?
1: Allora, il programma fino alle 17.
0: Abbiamo fatto.
1: Cosa avete fatto?
0: Stabiliamo un contatto insieme a te.
2: Adesso me la canto in testa fino a stasera.
1: Anche in questa nuova versione, vero?

0: c'è l'estate 2026 protagonista, c'è questa ora d'aria che spero vi ritagliate nella vostra giornata, soprattutto per quelli che stanno lavorando, gli altri magari fanno veramente tante cose. Voi invece avete lasciato al 335 104 1027 la nota vocale.
1: Che palle corona che sti vocali.
0: Vabbè, ma è l'unico modo per partecipare a questa trasmissione.
2: Oh Marco, sì, ma poi non li metti.
0: Ma come non li metto? Li metto sì, anzi guarda, voglio dare subito la dimostrazione con la rubrica di quest'estate.
3: Accetta la sfida.
0: Sì.
3: Tu la canticchi.
0: E?
3: Marco Corona indovina.
0: Cioè, ci provo.
1: Marco, sono stanca.
0: Sabri.
1: Sono talmente stanca che non mi ricordo nemmeno il titolo di sta canzone. Adesso io provo a fare e te me la metti su, va bene? Ok. Fa.
0: Fa. Forse ho capito.
1: Bring the action. Che canzone è?
0: Io l'ho capito solo dal Bring the Action. Will.i.am Britney Spears con Scream and Shout.
4: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona.
5: Bring the action.

0: sera speciale.
1: Sei sicura?
0: Marinella
1: la.
0: È la motonave che non potrai certo
1: sì.
0: dimenticare.
2: Dai, ma la sonde.
1: Siamo collegati con loro.
3: Attenzione, attenzione.
1: Vedi?
3: Avviso ai naviganti e non.
4: Anche questa settimana, come tutte le settimane, dal porto canale di Marina di Ravenna partirà la motonave Marinella.
1: Fa anche rima.
4: Con i suoi tour guidati alle bellezze dell'Alto Adriatico. Anche questa volta sarà ospite una guest star eccezionale.
1: Chi?
4: Un personaggio molto culturale, proprio con un con una cultura grossa così. Sarà con noi ospite
1: chi?
4: La modella che faceva lo spot di Brava Giovanna di Saratoga.
5: Cosa state facendo?
6: Sto verniciando.
4: Avete presente? Quello era uno spot molto culturale.
6: E Giovanna mi aiuta.
1: Ecco.
3: Accorrete gente.
1: Sì.
3: Accorrete. Gente entra, più bestie si vedono.
1: Sì. Brava Giovanna.
4: Anche se ho il dubbio che stavolta siano in prevalenza uomini.
1: Anche secondo me.
4: Assoluto.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Hey!

0: la summer hit, ma sei un plagio man.
1: E quindi?
0: Plagio, plagio man.
1: Esattamente, cosa fai?
0: Io smaschererò il tuo plagio.
2: Estate!
3: Contatto Giorgito Carmarco.
1: Ciao.
3: La nostra Shakira, quindi anche nel 2026 è riuscita a imporsi come la cantante dei mondiali.
1: È vero, sì, con la sua
3: dai dai, eh?
1: dai.
3: Tra l'altro c'erano due parole ripetute anche nel 2010 con Waka Waka, tra l'altro,
1: è
3: se
1: vero,
3: ti ricordi, in Sudafrica nei mondiali, com'è che era Waka Waka, com'è
1: eccola.

0: Africa.
1: No, scusa Marco, ma dimmi. Scusa. Scusa, non c'è per caso una canzone dell'88 dei Las Chicas del Cas, Wilfrido Vargas e compagnia cantante? La canzone si intitolava El Negro No Puede, che forse com'è che faceva?
2: Sentiamo com'è che... come faceva.

poi tra l'altro, se non ricordo male, addirittura nell'86 c'è addirittura un brano dei Golden Sounds, Sangalewa, che com'è che faceva? Com'è?

0: Allora Marco,
1: dimmi, coincidenze.
0: Le coincidenze ci sono, però calma, perché? C'è stata tutta una diatriba legale, ci si è messo prima Wilfried, poi arrivati i Golden Sounds che poi sono stati inseriti come coautori di Waka Waka, insomma se la sono risolta, insomma bene o male ce l'hanno un pochino rigirata la frettatina di qua e di là.
1: Ecco,
0: si è fatto tutto con l'amore,
1: con l'amore, sicuro,
0: addirittura in realtà Sangalewa arriva da una tradizione molto più antica, insomma era anche prevedibile che ci

Lil Fiba con Mascherina, io ti conosco. Lil Fiba che hanno chiuso da poco il loro tour che hanno portato in giro per l'Italia, che è partito e che si è concluso proprio nel nostro territorio a Bellaria Gemarina, proprio per festeggiare questo mitico album che è 17 Re. Ovviamente questa canzone è decisamente più recente. Bene, con questo momento impetuoso io invece vi saluto con molta tranquillità, perché il mio scopo è quello di riportarvi o a casa o in giro, comunque nella fase discendente della giornata, con più tranquillità, più rilassatezza. Quindi vi preparo un bel po' di musica fantastica con le Summer Hits. Abbiamo preparato le più belle canzoni estive che ci hanno fatto cantare, che ci hanno fatto innamorare, che ci hanno fatto divertire soprattutto nelle estati precedenti, ma anche quella che stiamo vivendo adesso. A seguire Marco Corona sarà con noi per ancora una volta strapparci un sorriso, lui e tutta la sua crew di Stabile Avon Contate. Insomma, credo che non manchi assolutamente nulla. L'importante è stare insieme con quel comune denominatore che è Radio San Marino, la radio che senti. E grazie alla Gigi Restivo, ovviamente. L'ultima con me è di una bellissima voce, Olivia Dean, Baby Steps. Ciao, a domani.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Stabiliamo un contatto, va ancora in onda?
1: Ma come? Certo, tra pochi istanti, una veloce interruzione per ricordarvelo. Marco Corona e Paolino Zanetti e la community di questo programma si ritrovano qui su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Che bella serata, manchiamo solo noi, quindi stabiliamo un contatto rewind, arriviamo tra poco, in questo momento sono le 20.

0: un po' sordi.
1: Ah, quello! Per quello che dobbiamo alzare.
2: Tutti quei vocali che noi ti mandiamo, poi mi dici pure non mi bastano mai. Non sei mai contento, fai sempre un lamento, ma ci piaci tanto, tanto quando non parli, tu lo sai.
1: Allora sto zitto, dai.
2: Oggi cosa farai?
1: Vabbè, il programma fino alle 17.
2: Abbiamo fatto.
1: Cosa avete fatto?
2: Stabiliamo un contatto insieme a te.
3: Adesso me la canto in testa fino a stasera.
1: Anche

0: c'è l'estate 2026 protagonista, c'è questa ora d'aria che spero vi ritagliate nella vostra giornata, soprattutto per quelli che stanno lavorando, gli altri magari fanno veramente tante cose, voi invece avete lasciato al 335 104 1027 la nota vocale.
1: Che palle corona questi vocali.
0: Vabbè, ma è l'unico modo per partecipare a questa trasmissione.
2: Oh Marco, sì, ma poi non li metti.
0: Ma come non li metto? Li metto sì, anzi guarda, voglio dare subito la dimostrazione con la rubrica di quest'estate.
3: Accetta la sfida.
0: Sì.
3: Tu la canticchi.
0: E
3: Marco Corona indovina.
0: Ci provo.
1: Marco, sono stanca.
0: Sabri.
1: Sono talmente stanca che non mi ricordo nemmeno il titolo di sta canzone. Adesso io provo a fare e te me la metti su, va bene? Ok. Fa.
0: Fa. Forse ho capito.
1: Bring the action. Che canzone è?
0: Io l'ho capito solo dal Bring the Action. Will.i.am Britney Spears con Scream and Shout.
4: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona.
5: Bring the action.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Stabiliamo un contatto. Oh oh, cantiamo il nostro inno. Oh oh oh.
1: Rewind.

0: Sicura?
1: Marinella
0: la.
1: È la motonave che non potrai certo dimenticare.
2: Dai, ma la lasciando.
0: Siamo collegati con loro.
3: Attenzione, attenzione.
0: Vedi?
3: Avviso ai naviganti e non.
4: Anche questa settimana, come tutte le settimane, dal porto canale di Marina di Ravenna partirà la motonave Marinella.
0: Fa anche rima.
4: Con i suoi tour guidati alle bellezze dell'Alto Adriatico. Anche questa volta sarà ospite una guest star eccezionale.
0: Chi?
4: Un personaggio molto culturale, proprio con un con una cultura grossa così. Sarà con noi ospite
0: chi?
4: La modella che faceva lo spot di Brava Giovanna di Saratoga.
5: Cosa state facendo?
6: Sto verniciando.
4: Avete presente? Quello era uno spot molto culturale.
6: E Giovanna mi aiuta.
4: Ecco.
3: Accorrete, gente.
0: Accorrete.
3: Gente entra, più bestie si vedono.
0: Brava Giovanna.
4: Anche se ho il dubbio che stavolta siano in prevalenza uomini.
0: Anche secondo me.
4: Absolut.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ah!

0: da Summer Hit, ma sei un plagio me.
1: E quindi?
0: Plagio, plagio me.
1: Esattamente, cosa fai?
0: Io smaschererò il tuo plagio.
2: Estate!
3: Contatto Giorgito Carmarco.
1: Ciao.
3: La nostra Shakira, quindi anche nel 2026 è riuscita a imporsi come la cantante dei mondiali.
1: È vero, sì, con la sua
3: dai dai, eh?
1: Dai dai dai.
3: Tra l'altro c'erano due parole ripetute anche nel 2010 con Waka Waka, tra l'altro,
1: è
3: se
1: vero,
3: ti ricordi,
1: è vero.
3: In Sudafrica nei mondiali, com'è che era Waka Waka, com'è
1: eccola.

0: No, scusa Marco, ma
1: dimmi.
0: Scusa, non c'è per caso una canzone dell'88 dei Las Chicas del Cas, Wilfrido Vargas e compagnia cantante? La canzone si intitolava El Negro No Puede, che forse com'è che faceva?
1: Sentiamo com'è che... come faceva.

tra l'altro, se non ricordo male, addirittura nell'86 c'è addirittura un brano dei Golden Sounds, Stangalewa, che com'è che faceva? Com'è?

0: Allora Marco,
1: dimmi, coincidenze.
0: Le coincidenze ci sono, però calma, perché? C'è stata tutta una diatriba legale, ci si è messo prima Wilfried, poi arrivati i Golden Sounds, che poi sono stati inseriti come coautori di Waka Waka, insomma se la sono risolta, insomma bene o male ce l'hanno un pochino rigirata la frettatina di qua e di là,
1: ecco.
0: Si è risolto tutto con l'amore,
1: sicuro.
0: Addirittura in realtà Sangalewa arriva da una tradizione molto più antica, insomma era anche prevedibile che ci fosse un che di tradizionale per cercare di fare qualcosa che fosse, che suonasse sudafricano, che suonasse africano, insomma così. Shakira ha fatto questa operazione,
1: ma perché così, parli così?
0: E quindi perché sto parlando in questo modo, Marco, che sono diventato caparezza? Cosa c'entra con Shakira? Non lo so, contatti esaurito, chiudiamo qui questa puntata, ci vediamo, ciao. Sì, Marco,
1: anche Sardo, ciao. Aio.
2: Tu non stai bene,
1: infatti.
3: Plagio man,
4: estate, fai la summer hit, ma sei un plagio man.
3: Plagio man, io smaschererò tu.

0: comincia la festa.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Comunque dai, bordelli, stelegri, facciamo l'ombra, saluto.
1: Ciao. Adesso c'è John con la sua rubrica.
3: Se tu vuoi ballare, quello che ti serve è il tormentologo.
1: È arrivato apposta.
3: Sta per arrivare e solo noi abbiamo il tormentologo.
4: Ciao a tutti, benvenuti al Tormentologo, l'esperto di tormentoni, la nostra rubrica in cui la protagonista è la nostra ruota magica che facciamo partire subito, via! Vai. E che ci porterà nel passato, in un anno specifico, e noi sentiremo i tormentoni di quell'estate. Vediamo dove si ferma oggi.
5: 1992.
4: 1992 è l'anno del Moro di Venezia, l'imbarcazione italiana voluta da Raul Gardini che si aggiudicò la Louis Vuitton Cup e andò in finale contro l'imbarcazione americana per provare a vincere la famosa Coppa America. Non ci riuscì, ma quello fu un evento sportivo che riunì un po' tutti gli italiani, direi.

0: Dai Corona, facci vedere quel film alla radio oggi, dai.
1: Lo agevoliamo. C'è la sigla anche. Ma se non sbaglio torniamo un po' indietro, quando abbiamo fatto un sondaggione. Chi è che lo lanciava?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Ah, allora Sara, voglio fare una domanda secca, eh?
1: Sì, vai.
2: In quale film vorreste vivere?
1: Ok, le risposte che sono arrivate le abbiamo già agevolate, le trovate anche in podcast su sanmarinoretv.sm, proprio in quella puntata dedicata ai film in cui vorreste quasi vivere. Ma non abbiamo sentito proprio tutte le risposte per motivi di tempo e di spazio, e allora queste sono inedite. Chi c'è?
3: Buongiorno, Chiara da Brescia, sempre con la mia vocina molto sexy.
1: Sicuro?
3: Allora, in quale film vorreste vivere? Bella domanda, ci ho pensato un pochino, sinceramente, è l'unico film che mi viene in mente.
1: Qual
3: film
1: è?
3: Animato.
1: Sì?
3: La principessa e il ranocchio, perché ovviamente sono una principessa.
1: Sì?
3: Il ranocchio.
1: Dov'è?
3: Fino ad oggi mi è andata male, ne ho facciate 3 o 4. Sono altro che principi, sono degli stronzi, fai il bip.
1: È andata.
3: Quindi sono ancora sola, soletta. Però non demordo, perché l'amore vince, trionferà anche per me prima o poi.
1: Con quella voce lì?
3: Poi, di sicuro che una voce così non lo trovo, però.
1: Infatti.
3: Faccio finta di niente.
1: Vabbè, dai. Ciao. E quindi qual era il sondaggio?
2: In quale film vorreste vivere?
4: Bella zì.
1: Ciao Guido.
4: Mi piace questo sondaggio. Allora. Il film che vorrei vivere è Top Gun.
1: Top Gun.
4: Mi piace troppo. Mi piace volare. Mi piace gli aerei da combattimento. Mm-hmm. Bellissimo. Bella zì.
1: Ciao Guido.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
1: Ciao Chiara.
2: Allora, mi piacerebbe vivere nel film.
1: Quale?
2: Vieni avanti cretino. Perché sarebbe molto molto divertente poter
1: fare cosa?
2: Affiancare Lino Banfi nell'accensione della telescrivente col Q.
5: Cavolo, sei un verde. Mi dovrebbe attivare la telescrivente col Q.
1: Col Q.
5: Sì, ecco questo bottone Q.
6: Ah, col Q la lei.

0: Attenzione, sì. Avviso ai naviganti e non.
1: Abbiamo terminato il nostro appuntamento.
2: E vai!
1: Devo dire che mi dispiace che ci salutiamo, ci congediamo da voi. Vabbè, vi aspettiamo un giorno alle 16 o in replica alle 20 o con tutte le puntate nella sezione podcast di Stabiliamo un contatto. San Marino RTV.sm. Da Marco Corone Paolino è tutto.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sentiti.

Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play. Giuse Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Summer.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Giuse Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.